0: Impressionante! Impressionante! Ma non c'è
1: una mia qualità! Con il sasso la prima c'è stato!
2: Pensavo che andava a prendere il terzo e c'era il terzo.

Tremendo. Sandra. ICA. Maestro Spanosetti. Paquito Leiva. Leo. Catriel. Tremendo.